Madame, Kanashto, Akiramete, Naki wo Misereba, Mata Nakasareru, Ona,

ricuì, cuiasci, iuruse nai, chiesu ni, kienai, wasurerare nai, tskinu, tskinu, tskinu onano, urami, ibushi. Yume yo, mirento, warawarete,